traina foi a fam join ya le sunga a fam join ya all me kwa lava lava long si di fio kala le me jamu wanga fi fi fa long long oi vole le lungo o platform se se se le mai ita la mai samo ya a pro kai kai fa le lava kai mi e su e ai al ta total ya a le tem fa lava a mosca ko funding ya o su ska ko su sa mo vole le Tatu e tala pese tali umai faisisi tatu tala misi la foil polo kikini sile ya malala tonga solonga le aloi ya inu inu maya

0: pe mouse pol kala me pupulea e fa sino mo le mamalo na itina e fa pe fo o tolu e fa na utala vo pupu si pol kala me pupu ula vale fa manatu mo otou. Fa aftai ase si ilunga lo wa au ole uso atina male te intala vo o lo e fa longo mo lo e si la fia li te lo tangata o lo fa me sino sino ina oe. O mau magi atina ma oe li te intala vo o ye se si o fa ma sino sino ina oe. Wow, Alex. Tati dei masalo mbili to telo aula si ima lunga a. Faftaiti na faftaiti matai talavo ule fisili la. Ai se ai fa masino sino ai oe e isi tangata. Oe le usu atina ma oe fo elite in talavo. Ule ala utali tina ma oe lita matai talavo. O mafuta mai le so. Oh yes, faftai ule na. Ai usi lola ufafonga. Oe le usu atina ma oe le aluta matai o mafuta mai le so. Ma le teitur, ole tala moni lava Yesu mai lantuspa ya mua mua. E mafua ona faa masino sino oe le tinama le tintala vou matato we nisio usu atangata vai vai. Taluaifa mai Yesu, e la atu te va ava ai itua po ofafo mai yo oe. Wamoa mai le tala Yesu sa mua. E mafua ona faa masino sino tato we isi tangata fai mai Yesu, taluai la atu te va ava ai itua po ofafo mai yo oe. How you look? And how she looks, or how much attention she gets, o la e, o lava lava, o se vae, o la style lo la wulu, o la perfume manongi, o la tautala, o lo fa masan tangata, malo wa lo fa fie fie so tangata. Yes, how much attention she gets, or you get. Now, beloved young girls, the truth is, my dear sisters in Christ, your real value. Hear this, your real value never comes from the outside. I repeat this, your real value, mothers, young people, or young girls, never comes from the outside, but from inside. Ole upumoni lava na Yesu mo ole usuatina ma oye fo ile alo temakite isa moa olo utau. Oye sila fiasa.
1: Sorry, mairoro wana.
0: O lou tau e ese lou tau ngata. Ma ele o fafo, li fa masino isi uso atangata vai vai. Ai peitai o lou la lele i fafo, ai sili sili ai lava lou la lele i tatonu. O ta loto o lou loto e connect fezo o ta ima ye Yesu lo watua faaula i atoe. O na faali lo i fafo, ila wa amio teu teu lele i tatonu ma fafo fa matango fie. E ala ili ta amio lele. Ma o tato ufo itina malofa na utintal vo, o tato ufo yole mama lama ifasu sulu etu pe mo ise pe yole mama lama o Yesu, o lo ufa vaye itina matema ita isamua. Fai mailole Yesu, o unei ole mama lama ole lalolangi, ma o uto ufo yole mama lama ole lalolangi o uto. Ma te yolima fa upa sulfa, fa fa fonga le tala lea Yesu, ya fa pe fo yona pupula atu lo uto mama lama iluma tangata. Aise a Yesu, ina iala ato wiloa la uto wa amio lelei. Uto umomo ya tina samo. Yesu ya. Ina ya lato uloa la uto wami olele ilato ute vivi ya tuwai ilo uto utama ole langi. Faita ule mata yon na lima fo basulu ono. Ma o oe fo yon tina po lfa fine ta ngota ma oe le tene talavota wa. A high value woman and a high value young girl. Ele uta uala onisi etate fatali mole lalo langi. E faya o tato finga matu.